Dikile di anna di kakapa, dikile di anna mekhale, bae tapele, lefatshe lolo otlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 The Heartbeat.

Ntate Molotsi, ke ya le bana ba ka thapelong. Ntate Molotsi, potso e nngwe e re ipotsang yona, ho sitilwe rona kapa ho sitilwe bo mang? Ha bo mme le bana ba banana ba bolauwa ka sehloho, potso e re na ho sitilwe bo mang? Ha re rapediseng South Africa ya rona e tletse bobete ba madi, Ntate Molotsi, ha re rapeleng ka matla, re meme lehodimo. Ka Kreste Morena, amen.

yeah, man. Ke ne bo mane wa lo pomola aru ruti hantle le nna aru ya le na tsebeletso ai

ba re o morena Jesu re ha uhele hlenta te re pate madinga hao dikeledi ka puori dikeledi ke go pa o shebena o re ntate modimo re pate o ka nna ke ge mading ka bona o reng Un kono o ratile are libito la morena Jesu ha le bokwe ke